Nasi mu nkoma obrawo. Eric Jando a bullet nso wa. And now be di nkoma ni be fine. Sabre ya nsuo tutoi. Aware pa be de. Sabre ya nsuo tutoi empnatwe e be de. Empna bunu green.